0: Diteci da dove ci ascoltate. Inviateci un'email a flamencoradio@rtva.es. Dall'Andalusia, la terra del flamenco, flamenco per tutti.
1: Soleá de Alcalá canta Rancapino con la guitarra de Quique Paredes en el Potaje Gitano de Utrera, 1993.
2: Bueno, ante todo, buenas noches y un poquito por Soleá.